This room has no windows. Annihilation of space by time. Overcoming spatial barriers. Speeding up. Limitless growth. There are no doors either. Just a bunch of screens. Looking for a new TV series to watch? TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV